Esultavo solitario di spalle al mondo, su un panorama di immagini acrilici. Regalavo al tempo un nome, mentre giocavo senza perdono, sui caratteri cubitali delle gioie e dei dolori. Ammiravo l'onestà delle occasioni. Forse evitavo il gioco di uno sguardo, finché scagliai, armato di timone, la languida forza di Sisifo. Alle volte, sui ricami di paesaggi immaginari, meditavo sulla fama luccicante della spina dorsale, di furenti lucertole. Di nuvole cerchiate dal fregio di una nobile delicatezza. La mia crescita all'incirca